0: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: 2OOO's station sponsor.
2: 2Val, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Italian.

senza mora Macarina. Quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò.

0: Buon pomeriggio amici radioascoltatori e benvenuti sintonizzati sul 98.5 di frequenza FM questo martedì 22 settembre del 2026. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 16 fino alle 18 con le vostre canzoni preferite degli anni passati e quelli recenti e potete riascoltare il programma il venerdì sera dalle 20 fino alle 22. E sempre come tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese di settembre. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con tanta cura?
1: Lasciatemi cantare.
0: Se sapete la risposta, vi potete mandare un messaggio o telefonarmi sul 04 99 999 149. Per adesso ho 9 radioascoltatori che mi hanno dato la risposta esatta e loro non lo sanno chi sono. Per qualche richiesta questo pomeriggio vedete che non esitate, telefonatevi sul 04 99 999 149 o mi potete mandare un messaggio sempre sullo stesso numero. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Voglio ringraziare i miei sponsor di aiutare questa stazione radio Next Generation Crest Supply e Abstract Touring. Grazie molto del vostro aiuto, viene sempre molto apprezzato. You are listening to Radio 2, Triple O, 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon from 4 p.m. till 6 p.m. And you can listen to this program with repeat on Friday night from 9 p.m. from 8 p.m. I'm sorry, till 10 p.m. My name is Carlo, 0499 999 149.

Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia, che vi auguro tutti un buon siate, chiunque voi siate, grazie che vi siete sintonizzati su questa stazione radio. Che programma questo pomeriggio? Da non cambiare canale, perché ascolteremo canzoni che i miei radioascoltatori mi hanno richiesto, magari mi hanno detto dei cantanti e io gli ho scelto la canzone. Non ci sarà Maurizio Pagnin perché si sta divertendo in Italia, sta facendo delle bellissime vacanze, mi fa molto molto piacere. Parlerò un pochettino del Partito Democratico Italiano che il signor Francesco Giacobbe, il senatore, sta combattendo per noi italiani che viviamo all'estero, e poi saranno belle belle canzoni, uno più bella dell'altro. L'ultima ora con Guido Renzi, Male dei Primitis, Maurizio, Carmen Villani, Massimo Ranieri, Orietta Berti, Mario Tessuto, Patti Bravo, Pino Donaggio, Mina, Little Tony, Isabella Iannetti, Rita Pavone, Edoardo Vianello Albano. Un programma per voi amici radioascoltatori che veramente è da liccare le orecchie. Quindi tanta carne sul fuoco, quindi prendete un bel caffè, magari una birra, un bicchiere di vino, perché no, e ascoltate il programma di Carlo Tartaglia. Apriamo con una richiesta di Jonathan di Cuggi. Ciao Carlo, mi piace molto il tuo programma, sia la prima ora e l'altra ora mi fa ricordare i miei genitori in Italia che ascoltavano queste canzoni. Grazie molto del lavoro che fai, viene molto apprezzato non da me ma anche dei miei amici, e questo mi fa piacere tanto. Voglio ascoltare la canzone di Kit Kama con Innamorato. Carlo Tartaglia vi auguro tutti, dovunque siate, chiunque voi siate, grazie che vi siete sintonizzate su questa stazione radio.

Esco di casa, osso. Ho la testa che gira, tornano dei mostri, la notte mi mancava l'aria. Qui si devono soldi.

Bell'apertura questo pomeriggio, grazie molto. Giorno fa ho preso il tuo messaggio, l'ho gradito grande. Grazie, grazie, grazie. Non andiamo avanti perché Marta di Bondi vuole ascoltare la canzone di Diodato con Fai Rumore e io ve la faccio ascoltare.

0: Questa è stata una bellissima canzone, fu presentato a Sanremo 2024. A quell'epoca stavamo tutti soffrendo con il Covid e quando ha vinto Sanremo doveva andare a Euro Festival Contest, però se si faceva quell'anno magari lo vinceva. Ha fatto questa canzone per una grande azienda a Taranto che è chiusa e tanti operai non hanno lavoro, allora ho detto dobbiamo fare rumore al comune, a qualcuno che ci aiuti che questa fabbrica continua ad andare avanti. Ne siete in tanti questo pomeriggio, quindi se non vi mando i messaggi indietro non vi preoccupate, tra un modo o un altro io lo farò perché ne siete veramente in tanti. Noi continuiamo perché non voglio parlare tanto, voglio ascoltare le canzoni che volete ascoltare. Claudio di Sidney, ciao Claudio, mi ha fatto molto piacere. Lui Mannini l'ha visto in Puglia, ha fatto il concerto e gli piace molto. Vuole ascoltare la canzone di Spettacolare. Questa fu una bellissima canzone che purtroppo non vinse Sanremo, però è la più canzone che è stata ascoltata a quell'epoca di Sanremo. Quindi ascoltiamo insieme Mannini con Spettacolare. Ascoltiamo insieme.
1: Hai imparato a cadere con stile.

0: stringerti forte è spettacolare.
1: Radio incontro musicale.
2: Radio 2 Triple O 98.5 FM Italian program with Carlo every Tuesday afternoon from 4 p.m. till 6 p.m. Friday night you can listen to this program again from 8 p.m. till 10 p.m. My name is Carlo, 0499-999-149. Siete sintonizzanti su 98.5 di frequenza FM, Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 16 fino alle 18 e potete riascoltare questo programma il venerdì sera dalle 20 fino alle 22. Il mio nome è Carlo Tartaglia, 0499-999-149. Purtroppo non posso dare indizi perché ce n'ho 9 che mi hanno dato la risposta esatta del mio indovinello del mese di settembre. Cosa si vince? Una bella cuffia con Bluetooth, veramente sono fantastiche. Li potete abbinare sul vostro cellulare, magari sulla vostra wireless speaker, la televisione, qualsiasi, è bello perché non c'è filo, non c'è niente, si carica con la USB e avete ore e ore e ore di musica. Quindi un bellissimo regalo, soltanto da Carlo Tartaglia potete vincere questi bei regali. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Ripeto il mio telefono piano piano, 0499-999-149. Io quasi ogni settimana mi tengo in contatto con il senatore Francesco Giacobbe, veramente che sta lavorando tanto per aiutare l'italiano all'estero. E questo comunicato è uscito sulla stampa italiana e io ve lo dico, perché lui me l'ha mandato a me e ve lo devo dire a voi. Comunicato stampa, legge elettorale, Giacobbe, Partito Democratico, del governo. Un grande colpo alla rappresentanza degli italiani nel mondo. Alla Camera continueremo la battaglia. Con l'approvazione della riforma elettorale, il senatore ha inferto un grave colpo alla rappresentanza degli italiani nel mondo. La maggioranza ha respinto ogni nostra proposta di modifica e ha scelto di ignorare le preoccupazioni espresse dalla comunità italiana, del Comitis e della CGE. Lo dichiara il senatore del Partito Democratico Francesco Giacobbe, eletto alla circoscrizione estero, ripartizione Africa, Asia, Oceania e Artatide. Particolarmente critica è la nuova disciplina prevista dall'articolo 6 che riduce a 2 le ripartizione della circoscrizione estero per la Camera e istituisce un unico collegio mondiale per il Senato. Scompaiono le ripartizioni autonome dell'Africa settentrionale, centrale dell'Africa e Asia. Oceano e Artatide. Il risultato concreto è che è stata cancellare la rappresentanza parlamentare di queste immense aree del mondo, concentrandola nella comunità numericamente più forte dell'Europa e dell'Africa meridionale, sottolinea Francesco Giacobbe. Poi mi ha mandato un video quando lui ha parlato alla Camera, e quindi è stato ascoltato anche da tutti quanti, e quindi forza, forza, che ce la farai. Noi continuiamo qui su Radio Incontro Musicale perché, come ho detto prima, siete in tanti e volete ascoltare delle bellissime canzoni italiane richieste soltanto da voi. Jacopo, il nostro grande Jacopo di Bondi, vuole ascoltare la canzone di Colapesce De Martino con Musica Leggerissima. Subito dopo ascolteremo Cosa Cos'è con Gelosia per Filippa di Parramatta e chiudo la seconda terna con Annalisa Sinceramente per Sergio di Liverpool. A voi tutti con la pesce di Martino per Jacopo di Bondi con Musica Leggerissima. Ascoltiamo insieme e adesso posso rispondere ai vostri telefonati e ai vostri messaggi.

Radio Incontro Musicale. Radio 2 AAA 98.5 with Carlo. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Io avevo sbagliato, mi scuso con i miei radioascoltatori. Gli ho dato, ho vinto Sanremo 2020, ho sbagliato a mettere la data, ho detto 2024. No, mi vinse Sanremo 2020 quando noi stavamo soffrendo per il Covid, eravamo tutti chiusi e purtroppo non si fece quell'anno Euro Contest Festival. Noi continuiamo. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? 04 99 999 149. Io non lo so, lo dovete dire voi. Adesso andiamo ad Antonio De Miranda. Vuole ascoltare la canzone di Mia Martini, Almeno tu nell'universo. Poi Gianni di Peter Sham vuole ascoltare la canzone di Raff, Sei la più bella del mondo. E chiudiamo con Anna Maria di Doncaster, Melbourne. Ciao, ciao Anna Maria. Lei si è sintonizzata da quanto gliel'ha detto un'altra signora che mi ascolta da Cardiff, Doncaster in Melbourne. Mi fa molto molto piacere la signora Fausta. Ciao signora Fausta, ha visto? Mi hanno mandato i messaggi anche dalle altre parti di Melbourne. Grazie. Voglio ascoltare la canzone di Alessandro Baldi con Passerà. A voi tutti, Mia Martini, grandissimo successo. Almeno tu nell'universo.

Radio Incontro Musicale. Musicale. Radio 2 AAA 98.5 FM Italian Program with Carlo. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? 0499 999 149. Adesso ci ascoltiamo Luca Barbarossa, Via Marguta per Marcella di Manly, e subito dopo ci ascoltiamo la canzone di Anna Oxa, Quando nasce un amore, per Carmela di Renwick. A voi tutti, Luca Barbarossa.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Radio Incontro Musicale. Night Yacht 0.5 FM Italian program every Tuesday from 4 p.m. till 6 p.m. Friday night repeat program 8 p.m. till 10. My name is Carlo. 0499999149. Radio Incontro Musicale ogni martedì dalle 16 fino alle 18 e venerdì sera potete riascoltare il programma dalle 20 fino alle 22. Il mio nome è Carlo Tartaglia, l'indovinello, e poi vado a altre richieste. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Lo dico più piano. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Se sapete la risposta, 0499 999 149. Anche nel corso della settimana mi potete telefonare. Io prego che qualcuno la prossima settimana venga nello studio a fare il sorteggio. Avrò tanto, tanto piacere e gli farò un bel regalo. Quindi se qualcuno di voi vuole venire a fare il sorteggio, portate a casa un piccolo regalo, però sarà bello. Quindi vedi quello che fa per voi, caro Tartaglia. Allora, oggi compiamo io e mia moglie ovviamente 47 anni di matrimonio. Io ringrazio Floriana per tutto quello che fa per me e quello che fa per tutta la famiglia. Viene molto, molto, molto apprezzato. Due bellissime canzoni, ascoltatele.

Grazie di tutto, Floriano. Ti vogliamo un mondo di bene. Avete ascoltato appena adesso Guido Renzi con Un sorriso e poi di nuovo Guido Renzi con Negli occhi miei. La signora Nicola di North Stratfield oggi ha compiuto gli anni. Il marito Alfonso vuole fare tanti auguri, che passi una bellissima giornata insieme con tutta la loro famiglia. Grazie per tutto quello che fai anche tu per tutta la tua famiglia. Mal dei primitis con pensiero d'amore. Ascoltiamo insieme.

Buon compleanno Nicola anche da tutti noi. E noi ripartiamo, ripartiamo la signora Annetta di Enfield, vuoi ascoltare la canzone di Maurizio 5 minuti. Questa fu la sigla del programma che si alla televisione che si chiamava 5 minuti. Grande successo 1968. Poi andiamo a Pasquale di Roselle, vuoi ascoltare la canzone di Carmen Villani Come stai? 1971. Questa è stata presentata a Sanremo insieme a Domenico Modugno. Poi andiamo a Domenico di Cronalla, vuoi ascoltare la canzone di Massimo Ranieri Per una donna 1974 e chiudiamo con Fausta di Don Casta. Ecco qua Fausta di Don Casta. E vuoi ascoltare la canzone di Orietta Berti con Non illuderti mai 1968. A voi tutti, Carmen Maurizio con 5 minuti. Ascoltiamo insieme.

magari passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi il mio uomo mi ha fatto un grande dispetto. È partito. È partito per un viaggio dal quale non si ritorna più. Ma io l'aspetto, l'aspetto ancora perché sono sicura che tornerà. E quando arriverà, io gli dirò semplicemente

Radio 2 Triple O with Carlo, radio in goldro musicale con Carlo Tartaglia. Adesso andiamo a Chiara di Ashfield, vuoi ascoltare la canzone di Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu. Questo vinse un disco per l'estate del 1969. Poi andiamo a Vittorio di Condol Park, vuoi ascoltare la canzone di Patti Bravo, Tripoli 69, 1968. E chiudiamo per Maria di Wollongong, vuoi ascoltare la canzone di Pino Donaggio, Io per amore. A voi tutti, Mario Tessuto con Lisa dagli occhi blu. Ascoltiamo insieme.

Radio Incontro Musicale. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia, Radio 2 Triple O with Carlo 04 99 99 149. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? 04 99 999 149. Se mi volete sponsorizzare siete benvenuti a telefonarmi su 04 99 999 149. Io vi ringrazio anticipatamente, potete chiamare quando volete. Noi ripartiamo perché adesso c'è Franchino di Gosford, vuole ascoltare la canzone di Little Tony, Tamo e Tammerò. Subito dopo andiamo a Vito di Wollongong, vuole ascoltare la canzone di No. Vi faccio ascoltare una canzone dei nostri ricordi con Isabella Iannetti, non so se ve la ricordate, con Ti hanno visto domenica sera. E poi andiamo a Wollongong dove Vito vuole ascoltare la canzone di Rita Pavone, Come te non c'è nessuno. Voi tutti Little Tony con Tamo e Tammerò. Grande successo 1963, quella di Isabella Iannetti anche 1963, invece quella di Rita Pavone 1961. Vito vuole ascoltare la canzone di Rita Pavone, Come te non c'è nessuno.

Radio Incontro musicale con Carlo Tartaglia ancora continua. Adesso andiamo a Roberta di Stenmore che vuole ascoltare la canzone di Edoardo Vianello con O mio Signore, 1963. Poi mi ha telefonato Aurelio di Bankstown, mi ha detto Carlo per favore puoi mettere questa canzone per me che la amo tanto. Homo Sapiens, bella da morire, sì, fece un grandissimo successo 1977. A voi tutti Edoardo Vianello.

Con il ragazzo che sorride questo pomeriggio è finito il mio programma. Io ringrazio tutti i miei radioascoltatori, auguri a Floriana, a Carlo, che sono io, auguri anche da Nicola e io ritorno la prossima settimana con bellissime canzoni italiane. Pensando a te per Enza di Cardiff, 1969. Ciao a tutti, alla prossima. Non vi dimenticate venerdì sera di riascoltare questo programma. Ciao, grazie dell'ascolto.

0: 98.5 2000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2000 station sponsor.

Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo, dei confini e passaporti, dei fantasmi sulle barche e di barche senza un porto. Come vuole un comandante a cui conviene il gioco sporco, dove camminiamo tutti con la testa ormai piegata e le dita su uno schermo che ci

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
3: 2000's station sponsor.